tombei ciamai come una mar che esisti spas tu l'usiol sbarazz donant as mas.